0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 3:03.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network. Tre lettere. VDA.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: Hermes House Band. I will survive.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Young Music, Young People. Radio Club. Gigi D'Agostino and LA Vision. In and out.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Fierce Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per 3 milioni di dollari per aver morsicato un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo Rock Hall e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Torn Foot, More Life.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota Aygo X-Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza. Il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse. Il propulsore e-power a magneti permanenti, sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: People just wanna have fun. Radio Club.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO e il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
1: A distanza di due settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
2: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato appoggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
1: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
2: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle due manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco, mentre i Vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
1: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.
6: David Guetta, Hypaton, and Bonnie Tyler. Together.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Hardwell. Move it to the drum.

0: Radio Club, Young Music, Young People. FM News.
1: Dopo il via libera del Senato al DDL caccia, Plastic Free chiede al ministro Pichetto Fratin di intervenire alla Camera per correggere un testo ritenuto critico per biodiversità, sicurezza e ruolo dell'ISPRA. L'associazione ricorda l'impatto ambientale dell'attività venatoria e invita a distinguere il controllo faunistico da un ampliamento della caccia. La tutela della natura non è tema di parte, servono garanzie e valutazioni scientifiche, afferma il presidente De Gaetano.
2: Proseguono fino a domani, 10 luglio, le modifiche alla circolazione nella rotatoria di via Kerrel per il ripristino della pavimentazione. Restano attivi la chiusura dell'ingresso nord da viale Garibaldi, il senso unico alternato regolato da movieri e il limite di 20 km orari. Garantiti gli accessi alle attività e ai passi carrabili, con corridoi pedonali protetti dove necessario. Segnalati i percorsi alternativi per residenti e mezzi di soccorso.
1: Proseguono fino a domani, 17 luglio, i lavori di ripristino della pavimentazione in piazza Manzetti, con divieto di sosta, senso unico alternato e limite di 20 km orari. Possibili chiusure temporanee dei marciapiedi, con obbligo per i pedoni di utilizzare il lato opposto. Sospese anche le fermate dei bus nella zona. Segnalati in anticipo i percorsi alternativi per residenti e mezzi di soccorso.
0: FM News.
3: Purple Disco Machine. Dopamine.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Ann Lee, two times.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 9 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con

0: alle amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande, le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Takagi Ketra e Giusy Ferreri.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Gigi D'Agostino, Bla Bla.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
1: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
2: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
1: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
2: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, indetto dalla UIL Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La UIL Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
1: È Michele Mari, il vincitore dell'80ª edizione del premio Strega. L'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Gnars Barkley, Crazy.

0: RM News.
1: Quando il mattino è così calmo, sembra che il mondo ti inviti a respirare meglio. La giornata si apre con una calma luminosa. Il sole avanza piano, senza fretta, e il cielo resta ampio e pulito. Temperature dolci, aria leggera. Il cielo si apre con una dolcezza inattesa, come se volesse farsi ascoltare.
2: Radio Club. Sophie Ellis-Bextor, Freedom of the Night.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Paradiso by Lando.

0: so many done so much for so few. Good night.
1: La playlist che cercavi su Radio Club.
2: Sono le 10 e un minuto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Colomuani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis, ora tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Radio Club. The Chainsmokers. Kim Petras, Don't Lie.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale da parte dell'Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto la nuova minaccia di Trump.
1: Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara, rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Il messaggio che la Presidente del Consiglio porta via dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul burden sharing, resta compatta.
2: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo, infatti, è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
2: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
1: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
0: Club Rewind.
4: Coldplay, Hymn for the Weekend.

0: Ale, qual è il primo errore che ti viene in mente?
1: Le mani.
0: Le mani?
1: Sempre le mani. 5 dita diventano 6, 7, 8, 10. A volte sembrano un mazzo di banane.
0: Beh, in effetti, per molto tempo è stato uno dei modi più semplici per capire se un'immagine era stata creata con una I.
1: Bastava, appunto, contare le dita.
0: Esattamente.
1: Ma perché proprio le mani?
0: Perché sono incredibilmente complicate.
1: Più di una faccia?
0: Molto più di una faccia.
1: Addirittura.
0: Pensa a quante posizioni diverse può assumere una mano.
1: Ok, tante.
0: Aperta, chiusa, di lato, davanti al viso, dietro un oggetto, con qualcosa in mano.
1: Mi sono già persa.
0: Il problema è che la I non sa davvero cos'è una mano.
1: In che senso?
0: Non ragiona dicendo una mano a 5 dita.
1: E come ragiona?
0: Impara osservando milioni di immagini.
1: Quindi

0: spiega molte cose.
1: Sì, sì, moltissime.
0: Però le immagini oggi sono migliorate parecchio.
1: Infatti, i modelli più recenti sbagliano molto, ma molto meno.
0: Quindi il problema è sparito?
1: No, no, no, non del tutto, eh.
0: Mi sembrava troppo bello.
1: Eh certo, le mani restano uno degli elementi più difficili da generare, soprattutto quando sono in posizioni strane o parzialmente nascoste.
0: In pratica, stanno ancora studiando anatomia.
1: Beh, più o meno sì.
0: Ma questa storia delle dita ci insegna una cosa molto interessante.
1: E sarebbe?
0: Che spesso pensiamo che lei capisca il mondo come noi.
1: Quando in realtà lo descrive in modo completamente diverso.
0: Noi sappiamo cos'è una mano.
1: Lei riconosce modelli statici che assomigliano ad una mano.
0: Sembra una piccola differenza.
1: Ma in realtà è una differenza veramente enorme, eh?
0: Perché spiega anche gli altri errori dell'intelligenza artificiale.
1: È proprio così.
0: A volte sembra intelligente.
1: Ma spesso guarda che lo è, eh?
0: Ma non vede il mondo come lo vediamo noi.
1: Sicuramente no.
0: E allora vi lasciamo con una domanda.
1: Se una macchina riesce a creare immagini sempre più realistiche,
0: quanto siamo davvero lontani dal non riuscire più a distinguerle da quelle reali?
1: Perché forse le dita strane ci facevano sorridere.
0: Ma il giorno in cui non le vedremo più,
1: sarà ancora più importante ricordarci che dietro quell'immagine c'è sempre un algoritmo e non di certo una persona con una matita in mano. Ma se avete qualche storia divertente in merito, fatecelo sapere.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio.

0: News.
1: Nonostante il crollo delle quotazioni internazionali, i prezzi alla pompa continuano a scendere con grande lentezza. La commissione di allerta rapida del MIMIT rileva margini immediati per tagli di 3-4 centesimi sulla benzina e 5-6 sul gasolio, che garantirebbero alle famiglie un risparmio annuo di oltre 119 euro tra costi diretti e indiretti. Preoccupano anche i rincari del gasolio agricolo, cresciuto del 30% da febbraio, con effetti sui prezzi alimentari. Le associazioni chiedono interventi urgenti e sanzioni contro chi mantiene rincari ingiustificati.
2: La filiera agricola accoglie con favore le FAQ del MIMIT sulla direttiva UE 2021-2118, che chiariscono l'obbligo assicurativo per i mezzi agricoli anche in aree private. Nessun obbligo per i veicoli non immatricolati fermi presso concessionari e, per quelli destinati alla vendita, esenzione in caso di minivoltura. Le organizzazioni di settore parlano di passaggio decisivo per superare incertezze operative e chiedono ora un'applicazione uniforme e strumenti assicurativi adeguati alle esigenze delle imprese.
1: Si è concluso in Cassazione il lungo processo per la strage di Viareggio del 2009, che causò 32 vittime. Confermate le condanne per 11 imputati, tra cui l'ex amministratore delegato di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti. Anmil parla di giustizia consegnata alle famiglie dopo 17 anni di buio e invita a trasformare questa vicenda in un monito contro negligenze e mancanza di sicurezza.
0: FM News. Young Music, Young People. Radio Club.
3: James Hype. Crank. And that music crank it up.

0: Young Music, Young People. Radio Club. Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
1: Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per 2 container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
2: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
1: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi. Sull'Iran non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriots statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
3: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
2: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
1: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
7: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata Ichnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Radio Club, Radio Club.
4: Damiano David, Next Summer.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Radio Club, Radio Club.
11: Vise, R3 Hab, one last time.

0: News.
1: Quando il mattino è così calmo, sembra che il mondo ti inviti a respirare meglio. La giornata si apre con una calma luminosa. Il sole avanza piano, senza fretta, e il cielo resta ampio e pulito. Temperature dolci, aria leggera. Il cielo si apre con una dolcezza inattesa, come se volesse farsi ascoltare.
2: Club Rewind. Lady Gaga, Judas.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Lab Rewind.
3: Justin Bieber, Sorry.

0: Sempre ovunque Radio Club. Sono le 12 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Nazionale, un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Déco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea, attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo. Radio Club.
2: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
4: Jenny, Dua Lipa, Handlebars.

0: chiamata al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Robin Thicke.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 tre gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri tre dipendenti.
1: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
2: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran.
2: E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
3: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuali dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
1: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm on the track.
0: Radio Club, Radio Club.
6: Meghan Trainor, Criminals. Lock me up.

0: FM News.
1: Dopo il via libera del Senato al DDL caccia, Plastic Free chiede al ministro Pichetto Fratin di intervenire alla Camera per correggere un testo ritenuto critico per biodiversità, sicurezza e ruolo dell'ISPRA. L'associazione ricorda l'impatto ambientale dell'attività venatoria e invita a distinguere il controllo faunistico da un ampliamento della caccia. La tutela della natura non è tema di parte, servono garanzie e valutazioni scientifiche, afferma il presidente De Gaetano.
2: Proseguono fino a domani, 10 luglio, le modifiche alla circolazione nella rotatoria di via Kerrel per il ripristino della pavimentazione. Restano attivi la chiusura dell'ingresso nord da viale Garibaldi, il senso unico alternato regolato da movieri e il limite di 20 km orari. Garantiti gli accessi alle attività e ai passi carrabili, con corridoi pedonali protetti dove necessario. Segnalati i percorsi alternativi per residenti e mezzi di soccorso.
1: Proseguono fino a domani, 17 luglio, i lavori di ripristino della pavimentazione in piazza Manzetti, con divieto di sosta, senso unico alternato e limite di 20 km orari. Possibili chiusure temporanee dei marciapiedi, con obbligo per i pedoni di utilizzare il lato opposto. Sospese anche le fermate dei bus nella zona. Segnalati in anticipo i percorsi alternativi per residenti e mezzi di soccorso.
0: FM News.
3: Radio Club.
4: Celestial. Blackbird.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99€. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC, CIDAC.
0: Radio Club.
3: Nivek, fooled me twice.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
3: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
1: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi.
2: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
1: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
2: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il ministero degli esteri russo ha replicato immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
1: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Arthur Rattà dall'Udinese, operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: i nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 14 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio

0: che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14.30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Fast Boy. Wave.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Kygo, think about you.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia. Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
1: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
3: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
2: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
1: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
2: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arctic, è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
1: Da TIMS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro, se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'Istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: People just wanna have fun. Radio Club.
7: Roller Girl. Dear Jessie.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: FM News. Nonostante il crollo delle quotazioni internazionali, i prezzi alla pompa continuano a scendere con grande lentezza. La commissione di allerta rapida del Mimit rileva margini immediati per tagli di 3-4 centesimi sulla benzina e 5-6 sul gasolio, che garantirebbero alle famiglie un risparmio annuo di oltre 119 euro tra costi diretti e indiretti. Preoccupano anche i rincari del gasolio agricolo, cresciuto del 30% da febbraio, con effetti sui prezzi alimentari. Le associazioni chiedono interventi urgenti e sanzioni contro chi mantiene rincari ingiustificati.
3: La filiera agricola accoglie con favore le FAQ del Mimit sulla direttiva UE 2021-2118, che chiariscono l'obbligo assicurativo per i mezzi agricoli anche in aree private. Nessun obbligo per i veicoli non immatricolati fermi presso concessionari e, per quelli destinati alla vendita, esenzione in caso di minivoltura. Le organizzazioni di settore parlano di passaggio decisivo per superare incertezze operative e chiedono ora un'applicazione uniforme e strumenti assicurativi adeguati alle esigenze delle imprese.
2: Si è concluso in Cassazione il lungo processo per la strage di Viareggio del 2009, che causò 32 vittime. Confermate le condanne per 11 imputati, tra cui l'ex amministratore delegato di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti. Anmil parla di giustizia consegnata alle famiglie dopo 17 anni di buio e invita a trasformare questa vicenda in un monito contro negligenze e mancanza di sicurezza.
4: FM News. Radio Club. Radio Club.
5: The Tamperer. Feet Maya versus Volac. Feel it.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Lumax. Illusion.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Miles Smith. Nice to meet you.
5: Love.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
1: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono. Le parole dell'ambasciatore.
2: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si temono esplosioni.
1: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
2: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
1: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17:30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14:30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti, i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
2: Per ora è tutto, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Club Rewind. Club Rewind. Post Malone. Chemical.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Gigi D'Agostino, Shadows of the Night.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 16 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina, Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora, Eloisa Coiro, continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer, Violet Days, Crying on the Dance Floor.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Club Rewind.
3: Y2K, BBNO, Viz Tiesto, 7, La La La Boom.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Eric B. and Rakim vs. S. Wonder. I know you got soul.
2: New York City, give them a big, warm round of applause. Eric B. and Rakim.

0: So.
1: FM News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran in un botte risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
2: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
3: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
2: Meteo estremo in Italia. A metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
3: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per commemorare l'evento, nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the track.
1: Lab Rewind.
5: Heggy Goo. Na na na.

0: Te e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 2371.
1: Fat Man Scoop Astronomia.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Club Rewind.
4: Roby Strauss. Told you. I don't.

0: cantante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 851 2371.
1: Tiesto, baila conmigo.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sulla Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero 1 al mondo, che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori: la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia che controlla l'Italia.

0: regolare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il passo per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
3: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
2: E per i piatti e il detersivo?
3: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
2: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alla politica, il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social dal ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
1: Passiamo agli esteri. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina, ma che, a differenza degli europei, contribuiscono ad una risoluzione pacifica del conflitto. Per quanto riguarda Patriot, ha precisato che è evidente che le forniture USA di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ma che il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta. Il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo aveva subito tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione al momento del femminicidio c'erano anche i 2 figli della coppia di 8 e 10 anni che però non hanno assistito alla scena.
1: Un uomo è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione col cognato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
2: Economia, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso però non ha diritto a nessuna tregua. Le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I mondiali si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Aspetta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.

0: amante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 2371.
1: Sono le 17 e 59 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
3: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
4: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con 2 fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
3: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
4: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati, che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
3: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da
6: DJ Rit on the track.
7: Radio Club.
8: Prezioso feat. Marvin, voglio vederti danzare.

0: FM News.
1: Dopo il via libera del Senato al DDL caccia, Plastic Free chiede al ministro Pichetto Fratin di intervenire alla Camera per correggere un testo ritenuto critico per biodiversità, sicurezza e ruolo dell'ISPRA. L'associazione ricorda l'impatto ambientale dell'attività venatoria e invita a distinguere il controllo faunistico da un ampliamento della caccia. La tutela della natura non è tema di parte, servono garanzie e valutazioni scientifiche, afferma il presidente De Gaetano.
0: Proseguono fino a domani, 10 luglio, le modifiche alla circolazione nella rotatoria di Via Kerrel per il ripristino della pavimentazione. Restano attivi la chiusura dell'ingresso nord da Viale Garibaldi, il senso unico alternato regolato da movieri e il limite di 20 km orari. Garantiti gli accessi alle attività e ai passi carrabili, con corridoi pedonali protetti dove necessario. Segnalati i percorsi alternativi per residenti e mezzi di soccorso.
1: Proseguono fino a domani, 17 luglio, i lavori di ripristino della pavimentazione in Piazza Manzetti, con divieto di sosta, senso unico alternato e limite di 20 km orari. Possibili chiusure temporanee dei marciapiedi, con obbligo per i pedoni di utilizzare il lato opposto. Sospese anche le fermate dei bus nella zona. Segnalati in anticipo i percorsi alternativi per residenti e mezzi di soccorso.
0: FM News.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Cari team, clock.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes? Sono le 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Al via stasera i quarti di finale dei mondiali. A 4 anni dalla semifinale del mondiale 2022, Francia e Marocco si ritrovano di fronte con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Spagna e Belgio. I nordafricani, ormai realtà consolidata del calcio mondiale, sognano di cancellare la sconfitta di allora e interrompere un tabù che dura da 6 precedenti. Gli uomini di Didier Deschamps, trascinati da Mbappé e forti di un attacco da 14 reti nel torneo, partono favoriti, ma il Marocco sogna un'altra impresa. Fischio d'inizio, ore 22. E la Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del match di stasera. Il servizio di intelligence territoriale ha classificato la partita come un rischio particolare per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina. E domani alle 21 è la volta di Spagna-Belgio, sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e alle 3 di notte i campioni in carica dell'Argentina scendono in campo contro la Svizzera. Passiamo invece alla nazionale italiana, perché il presidente della FIGC Giovanni Malagò annuncia possibili sorprese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto, ha detto l'ex numero uno del CONI. Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Ricordando poi il successo mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito. E a 20 anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio, come oggi, ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina. Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica, dice Grosso, che poi ringrazia la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l'opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura, aggiunge. Grosso ha firmato un contratto con il club dei Commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. La Fiorentina accoglie intanto un altro colpo da consegnare al suo allenatore, perché Attà, francese classe 2003 che arriva dall'Udinese, sosterrà le visite mediche in queste ore ed è già virtualmente un giocatore della Fiorentina. Tennis, due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. In programma domani pomeriggio come secondo match dalle 14.30 sul campo centrale, indicativamente alle 17.30, anziché aprire il programma come da tradizione perché è sceso in campo martedì. Sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon, un remake della semifinale dello scorso anno. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People, Radio Club. David Guetta, Getting Over You.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
0: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
1: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
0: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, Borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
1: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
0: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penalità alle bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
1: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
6: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club! Radio Club!
10: Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

0: venerdì 10 luglio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. A Venezia il fenomeno dell'overtourism continua a rappresentare una delle principali sfide per la gestione del centro storico e della laguna. La città registra milioni di visitatori come ogni anno, con picchi che mettono sotto pressione servizi e vita quotidiana dei residenti. Il comune ha introdotto misure sempre più restrittive, tra cui sistemi di prenotazione e contributi d'accesso per i visitatori giornalieri, oltre a limitazioni per le grandi navi da crociera che non possono più transitare davanti alla famosa Piazza San Marco. L'obiettivo è ridurre l'afflusso concentrato soprattutto nei periodi di alta stagione come l'estate, favorendo un turismo più sostenibile. Inquinamento. Una ricerca mette in relazione l'esposizione ai pesticidi e l'aumento del rischio di sviluppare tumori fino a valori molto elevati in alcune aree, in particolare nelle zone con forte presenza di pesticidi agricoli e le loro miscele nell'ambiente. Il rischio oncologico aumenta anche del 150%, soprattutto quando più sostanze chimiche si sommano formando l'effetto cocktail, invece di essere valutate singolarmente. Il problema dunque non è solo ambientale, ma anche di salute, perché può influire sui processi biologici fondamentali delle cellule e aumentare la vulnerabilità. Consigli green. L'edera comune, spesso considerata una pianta ornamentale da interno o da esterno molto resistente, è in realtà tossica se ingerita, sia per le persone che per gli animali domestici. Le parti della pianta contengono infatti sostanze irritanti che possono causare disturbi gastrointestinali, nausee o irritazioni cutanee. Per questo l'edera spesso viene definita velenosa, anche se non è pericolosa al semplice contatto. Nonostante ciò, è anche una pianta utile e decorativa, cresce facilmente, migliora l'aspetto degli ambienti e può contribuire a coprire muri o spazi interni. Animali. Scegliere tra pensione o pet sitter quando si va in vacanza è fondamentale per evitare stress a cani e gatti. Per Micio la soluzione migliore è quasi sempre rimanere in casa propria, perché è un animale molto legato all'ambiente e soffre i cambiamenti. Meglio dunque una cat sitter che lo accudisca direttamente a domicilio. Per i cani invece la scelta dipende soprattutto dal carattere. Se fido è legato al proprietario e si adatta male ai nuovi ambienti, meglio ad affidarlo a una persona di fiducia. Le pensioni, se invece si tratta di un cane socievole, possono essere una valida alternativa. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club. Fast Boy. Good Life.

0: la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 20 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
1: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
2: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, Borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
1: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
2: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penalità ai bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
1: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club.
5: Radio Club.
6: Purple Disco Machine. Tongues. Substitution.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 21 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 22 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

Dai dai, let's go, che c'è Francia-Marocco in diretta per questi quarti di finale della Coppa dei Campioni. Quale Coppa? La Coppa del Mondo, che poi alla fine chi vince è un campione, quindi Coppa Mondiale dei Campioni, ecco, mi piace così. Stasera c'è questa partitazza che stanno facendo in diretta anche sulla Rai Nazionale e dicono nei italiani, poi c'è anche Rai International, quindi tanti altri canali, tante TV straniere collegate per questa grande partita tra la Francia e il Marocco, quindi un partitone e dai dai unisce proprio queste sonorità, no? Questo momento globale di sport, l'energia di Shakira, il rap fortissimo di Burna Boy per questa celebrazione del calcio, della cultura e dell'unità. Super Hit per questo mondiale di calcio 2026 tra gli Stati Uniti, il Messico, il Canada, tre conti, cioè veramente abbiamo assistito a un mondiale fino adesso. Vi è piaciuto? Beh, ne siamo contenti se tutto è andato bene, perché del resto poi il calcio piace, con tutte le critiche, ma quello, quell'altro, però poi sei lì a guardarti tutte le partite come questa di stasera tra Francia e Marocco, gran bella partita. E ci collegheremo più tardi con Giovanni Sacco anche per sapere come sta andando, ecco, in tempo reale tutte le informazioni per chi non la sta guardando, magari in viaggio, non sta ascoltando altra informazione calcistica. Ma non siamo qui stasera per parlare di calcio, no. A Wolf DJ in genere apriamo dei sondaggi, non so, ad esempio, ecco, volevo parlare di cosa accade al vostro paese durante l'estate, se c'è questa festa dove vi sentite proprio in prima persona partecipi, ecco, quale sagra fanno, qual è questa grande bella occasione, siete cantanti, andate lì, cantate sul palco, cosa accade vicino casa vostra che vi piace così tanto ogni anno d'estate, ecco, raccontateci tutto quello che volete, anche se state andando a una festa, al 351 70 20 001 di Wolf DJ, un po' questo quello che vi chiediamo stasera per stare insieme e condividere anche il vostro pensiero. Questo è Wolf DJ, vi ho salutato? Io sono semplicemente Max Martinale, no, giusto per mettere le cose in chiaro, ho detto prima? No, me lo chiedo tra me, così.

0: DJ, what DJ? Giovanni, ma allora la mamma com'è andata? Tutto bene? Sei uscito dall'ospedale? Cioè, stasera è caduta la mamma di Joe. E quindi, no, però tutto bene, stanno rientrando a casa e siamo felicissimi di questo. Joe, un bacio alla tua mamma. Mua! Bella, bella signora, brava la signora. No, perché deve farci anche le polpette, signora, mi raccomando, ecco. No, perché verremo con Joe a consumare tutte quelle sue prelibatezze. Maria Rosa, ben trovata, Wolf. Ciao Vincenzo, ciao Andrea. Buonasera comandante, ben trovato anche a lei. Allora, andiamo un po' a sentire qualche vocale che è già arrivato al 351 7020 001 di Wolf DJ. Vi stiamo chiedendo qual è questo evento che vi piace d'estate sotto casa, al vostro paese, perché è tutto legato anche alla canzone della Brancale di Delia. Al vostro paese cosa accade d'estate che vi piace così tanto e vi rende protagonisti? Giusto per saperlo. Andrea, allora, dai.
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Oh, che belle le sagre, quelle sagre di paese belle. Che un po' stanno scomparendo, le feste patronali con la processione e con il cibo di strada. E è una cosa che un po' mi manca, Io è da vero. Bambino, soprattutto durante la primavera, a maggio, quando al paese dei miei genitori si festeggiava Santa Maria di Merino, si faceva il viaggio appunto per le festività con la processione, il cibo di strada e quant'altro. E poi ci sono le sagre, quelle diciamo un po' più di nicchia, quelle che si svolgono soprattutto d'estate, no? La sagra, che so, della salsiccia col finocchietto selvatico, la sagra dell'asparago, la sagra del carciofo, la sagra dello stocco, chi più ne metta, che sono delle belle occasioni anche lì per farsi un giro, per andare a mangiare qualcosa, magari anche col caldo, facendosi pizzicare tutta la sera dalle zanzare, tipiche appunto delle sagre, ma vuoi mettere, stare un po' in compagnia all'aperto e mangiare magari insieme ad altri commensali e fare due chiacchiere davanti a una buona birra, un buon boccale di vino.
0: Bravo Andrea.
1: Io adoro le sagre, sì, le adoro tutte, quando posso ci vado ovviamente, e ribadisco, non è tanto per il cibo, perché poi talvolta lascia anche un po' a desiderare, sappiamo, no, è cibo fatto frettolosamente per strada, però è proprio il contesto che mi piace. E viva le sagre!
0: E viva le sagre! Viva il nostro live che praticamente ci vede qui in questa baia di Tropea in Calabria per questa serata di Wolf DJ in diretta su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, 351 7020 001, numero di Wolf DJ.

0: già può dare la prossima data.
1: Presto. Mimmo, ciao Mimmo. A proposito, una festa che ogni anno ricordiamo, la festa una sagra importante. È proprio quella della patata, sì, uno degli appuntamenti più attesi proprio dell'estate, che dal 1982 celebra gusto e convivialità. Quindi negli ultimi anni la manifestazione ha assunto questa veste di street food. Ah, ma dov'è questa festa? Beh, ve lo diciamo subito. Si trova in Calabria, Decollatura, la festa della patata. Oh, una patata fatta in tutte le salse. E voi come ve la preparate questa patata? Raccontatecelo anche voi, se magari avete sotto casa questa bella sagra della patonza. No, la patonza era quella di Baby Kate. No, di Elettra Lamborghini, sì, lei parla sempre così. Patonza, patonza, questo disco è davvero una bonza, è una bomba. E allora, buonasera Ladini, buonasera alla Maria Rosa, buonasera a Brontolone, ciao ragazzi del cast, bentrovati. Tante rubriche, a proposito, da leggere come sempre, insomma i libri, un pezzo anche di musica emergente di un certo spessore questa sera. E poi buonasera anche ai nostri amici che ci ascoltano da ovunque, da qualsiasi posto che ovunque ci sia anche una connessione, non solo in FM, su DAB. Ecco, grazie davvero per stare con noi su questa radio che scegliete sempre e comunque, e la cosa ci fa molto piacere se diventa ancora più maniacale il giovedì con

0: Ecco, come funziona il tuca tuca Macarena? Vediamo un po' le mani. Allora, lei che le mette addosso a lui e lui che... Cioè, praticamente tutto a ritmo di musica, no? È uno spremi... Cioè, un toc e un tocca... Cioè, un contatto, ecco, diciamo che è un contatto. Poi, se dipende dal contatto, tu puoi fare tuca, tuca... Oppure Maca, oppure Rena, capisci? Ecco, bisogna poi capire il tasto, ecco, il tasto dove viene proprio premuto. Sì, sì, esatto, fate voi e poi scegliete voi tutto quello che volete. L'importante è che anche voi facciate tuca tuca Macarena, come canta la bravissima, non altissima, simpaticissima, carinissima Baby K. Oh, estate 2026 con Baby K, mi piace. Mi piace soprattutto che voi stiate inviando i messaggi. Ecco, questo è importante, sapere sta sagra di paese, questo momento dove vi divertite di brutto, dove veramente vi sentite ancora più protagonisti. Pronto?
1: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto.
0: Ciao.
1: Allora, io mi vengo dal nord da qualche anno, ovviamente le sagre sono un pelo diverse, le feste sono un pelo diverse
0: un
1: rispetto al sud. Abitando a Vigevano, qui c'è un evento particolare che si tiene praticamente i primi di settembre e si chiama il Berluch, che sarebbe praticamente l'opportunità di bruciare il carro con il diavolo di sopra, perché è un evento propiziatorio, avviene a settembre ma si portano avanti per dicembre sostanzialmente, ed è come buon inizio rispetto al nuovo anno. Un saluto a te Max, una buona giornata e buona diretta.
0: Grazie per la giornata, grazie per la serata. E mi raccomando, voi insomma cercate di inviarci le vostre curiosità, sagre, feste. Elettra!

0: gruppo te lo suona, come te lo suona, ma le suonate anche voi, perché siete voi a fare poi i protagonisti di Wolf DJ. Comandante, dove siete? Pronto?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, caro Max, è festa del paese, è adesso che mi fai pensare, la prossima settimana a Venezia c'è la festa proprio
0: del rione,
1: di Venezia, dei di veneziani. Venezia. Ce ne sono diversi, d'inverno c'è la festa della salute, il 21 novembre si va a ringraziare la Madonna della Salute per la guarigione da una delle tante epidemie e pandemie che colpivano la Repubblica di Venezia, perché tu sai che poi arrivavano le malattie, arrivavano con le navi, i veneziani erano grandi navigatori e vabbè. Ma la festa vera è quella del Redentore, il terzo sabato di luglio.
0: Cosa accade? Cosa accade, comandante?
1: Ed è una festa dove ci si prepara in barca, in laguna, con gli addobbi, e si mangiano i piatti tipici di quel giorno, che sono i bigoli in salsa, che è una pasta fatta con un sugo fatto con le acciughe, le cipolle, molto molto buona, sarde in saor, sono sarde sempre in saor con le cipolle, che si conserva bene, e tanta tanta musica e allegria. Ricordo nel 1989 la festa del Redentore, per inizio a mezzanotte, diciamo, con i fuochi d'artificio, e quel giorno iniziarono subito dopo il concerto dei Pink Floyd.
0: Wow,
1: quindi il Redentore è una festa che per noi veneziani vuol dire tanto.
0: È vero. Grazie, grazie comandante da Venezia. Io invece volevo segnalarvi, a parte che c'è un calcio di rigore per la Francia, ecco sì, calcio di rigore per la Francia, se l'è procurato un Mbappé e lo va a tirare lui, quindi questione di attimi, vi informerò io in tempo reale come se è entrato in porta, ha fatto il gol la Francia. Tra poco, invece a Vibo Valentia Marina in Calabria oggi è arrivata questa mattina la Windsurf, il veliero da crociera più grande del mondo, di proprietà della compagnia Windstar Cruises. E la nave è rimasta ormeggiata lontano dalla riva con i circa 250 passeggeri che sono sbarcati nel porto vibonese grazie ai tender, le piccole imbarcazioni d'appoggio. Un veliero che ha incantato residenti e passanti grazie a questa maestosità di una stazza di oltre 15.000 tonnellate, lungo circa 190 metri con 2.400 metri quadri di vele su 5 alberi, e cioè 300 passeggeri, e non vi dico di notte adesso in questo momento che quadro che rappresenta in mezzo al mare veramente sto veliero. Nel frattempo si sta prestando a tirare il calcio di rigore Mbappé, Francia contro Marocco, siamo al 26esimo del primo tempo, non guarda il portiere, si sta concentrando, guarda la tribuna, però mi raccomando inquadra la porta, aspettate un attimo che vi dico se segna. Deschamps lo guarda un po' turbato, dice ma questo la vede la porta, l'arbitro forse fischia, forse no, cioè è successo qualcosa, non lo fanno tirare rigore? Vediamo un po', forse si decidono, l'arbitro, sì, ok, puoi andare a tirare, sta prendendo la rincorsa Mbappé, ecco, Francia, Marocco ancora stanno sullo 0-0, il check è finito, ancora è... Parte o non parte sto rigore? Ma è incredibile, sembrano le barzellette, le barzellette ragazzi. Vediamo un po' se riesce, tornato indietro di nuovo, ecco, adesso prende la rincorsa per la terza volta, vediamo un po' se riesce a partire per... Oh, vediamo, Mbappé contro il portiere.

grande abbraccio agli amici della Liguria, da Milano e ancora tutta la Sardegna. Saluti agli amici della Costa Smeralda. Urru, ma che fai stasera? Stai facendo l'investigatore per vedere se ci sono tutta la squadra al completo di Wolf? No, perché l'energia, lo sai, l'energia di Wolf è quella che ci piace.

0: poi.
1: Che bello le sagre, mi ricordano tante cose divertenti di tanti anni fa. Io al mio paese c'era una sagra che c'è ancora del pesce e veniva cucinato un pesce straordinario perché pescato localmente, proposto ai tanti turisti che sono da queste parti. Che bei ricordi legati a quella festa, le prime fidanzatine, qualche approccio a servire ai tavoli durato poco. Però l'aspetto ancora quest'anno sempre con grande voglia di tornarci, almeno una volta ci torno, magari a cena, assaggiare due cose sempre buone come allora. È la sagra del pesce che mi ricorda davvero tanto, tante fidanzatine, ma anche le presentazioni dei miei primi spettacoli dal vivo, sfilate di moda alla sfilata del pesce, alla sagra del pesce. Che meraviglia, grazie di avermi risvegliato questo ricordo particolare.
0: Ma grazie
1: e
0: a
1: viva
0: voi.
1: Le sagre.
0: Grazie, che viva le sagre, viva le sagre, la sagra della Patonza che ci spiegheranno qual è, però al mio paese ci andiamo con loro, con la Brancale, con Levante, con Delia, perché il proprio paese è il proprio paese, non c'è paese più bello del tuo paese, del nostro paese, lo cantano loro al mio paese. Questo è Wolf DJ.

0: Pronto? Sì.
1: Io sono Dolce Vita.
0: Ciao Dolce Vita. Ciao.
1: Iniziamo questa bellissima estate 2026.
0: Brava.
1: Con una bella sagra qui a Firenze, wow, qui in Toscana, che è la sagra del cinghiale.
0: Il cinghiale.
1: Buona estate a tutti, un abbraccione grande e ci sentiamo presto. Ciao.
0: Tutti a Firenze, dai, arriviamo.

facciamo una cosa, fate le valigie, perché no, metteteci dentro dei costumini, perché voglio portarvi in un posto fantastico della Sardegna. Sì, venite con noi? Dai, andiamo. Un tuffo da quale scoglio?

0: ballerà questa canzone con un rifacimento particolare che appartiene proprio alla Zio Peter, a KJ Freak, alla featuring di Simo Lu, Alghero, super hit di qualche anno fa che appartiene. Ciao Giuni. Alghero comunque è una delle città della costa nord-occidentale della Sardegna. Ecco, è circondata da antiche mura, nota per il suo centro storico e lastricato e i suoi edifici catalani in stile gotico. Poi, se volete, possiamo andare a cercare anche lui che arriva così all'improvviso, Giovanni Sacco, per andare ad Alghero. Tu c'hai già la valigia pronta, Giovanni? Andiamo ad Alghero? Giovanni?
1: Io proprio non è che vengo da...
0: Dimmi.
1: Vero, caro amico, vengo da un itinerario meno affascinante, però assolutamente vorrei andare io da Alghero, certo.
0: No, so che hai passato un pomeriggio un po' così, però insomma è andata bene, dai, la mammina sta bene, tutto a posto?
1: Sì, no, assolutamente. Diciamo che con 4 punti avremmo portato a casa una piccola macchinetta, che ne hanno dato solo 2 in testa. Mi permetto di scherzare, perché poi alla fine quando le cose vanno bene è anche utile fare un pochettino di ironia. Però niente, una piccola caduta, un piccolo incidente domestico, tutto risolto, e quindi mi sentivo in dovere di salutarti e di salutare tutti gli amici di Wolf DJ.
0: Ma ci mancherebbe, senti, ma ti sentiamo da quell'imbuto famosissimo, ma sei col viva voce?
1: Sì, sono dall'ambulatorio ancora, sì.
0: Ecco, no, perché sei tra l'imbuto e il cesso praticamente, proprio annegato.
1: Sì,
0: dentro.
1: Sì, assolutamente.
0: Però,
1: sì.
0: Ecco, dimmi.
1: Se riesco eventualmente più tardi, ti sì. Faccio un paio di telefonate così riusciamo a parlare.
0: Dai, va bene. Giovanni, siamo contenti che tutto è andato bene, la mamma è a casa e tu sei a posto, giusto?
1: Grazie caro, io esco dall'imbuto e cerco di venire più fresco di prima. Ciao caro.
0: E rientra, dai, che ti vogliamo bene, ti vogliamo qui a Wolf, grazie a Giovanni Sacco. Tra poco con le informazioni sulla partita Francia-Marocco che si sta svolgendo proprio in questo momento. Siamo al 42esimo del primo tempo, risultato 0-0. Ricordiamo che Mbappé per la Francia si è mangiato un calcio di rigore. Pronto? Sono qua.
2: Ti va un giro di birra?
0: Va bene, dai.
2: Andiamo da Jack.
0: Un po' di rosso magari. È un chiantino.

0: dove sei Silvia? On my day, Silvia, dove sei?
1: On my day, ragazzi, ciao. Pensandoci e lasciando dai. Perdere i soldi, quali sono i piaceri della vita?
0: Quali sono?
1: Il sesso o il cibo o anche le due cose insieme.
0: Ma come no?
1: In Giappone c'è una pratica chiamata Niotaimori e prevede di mangiare sushi direttamente sul corpo nudo di una donna.
0: Wow.
1: Che ne pensi, Brontolo?
2: Bello. Ma è consentito poi leccare il piatto oppure no?
1: No, lì è tutto molto figurativo. In Occidente lo chiamiamo sitofilia. La psicanalisi dice che l'impulso sessuale è strettamente legato a quello della sopravvivenza. Mangiare e amarsi praticamente nascono insieme. E pensiamo ai neonati. Freud diceva che la bocca è la prima zona erogena. Il latte materno soddisfa sia la fame che l'affetto.
2: E infatti, crescendo, da adulti siamo passati dal biberon al fiasco di Chianti.
1: Oh, su via, è un argomento serio. Ad esempio, se nell'infanzia questo primo legame con la madre si inceppa, possono crearsi dei problemi nei confronti del cibo, come ad esempio l'anoressia, dove rifiutare il cibo equivale anche a rifiutare inconsciamente una madre soffocante. Poi va detto che uomini e donne vivono anche in modo opposto il rapporto fra sesso e cibo.
2: Sento che stai per raccontarci qualche perla di saggezza.
1: Vamos, ci sono statistiche che dicono che le donne sono più concentrate sull'aspetto del corpo, della dieta, ecco, e vorrebbero dimagrire. E quante ne conosci che vogliono ingrassare? Gli uomini invece sono ossessionati dall'altro aspetto, da quello del sesso, e vorrebbero, diciamo, aumentare le dimensioni di quella parte lì.
2: Ma mica tutti. Io ho delle belle misure.
0: Bravo, pronto.
1: Bene, e poi ci sono gli alimenti che dovrebbero accendere la passione. Ostriche, champagne, cioccolato. Ma chissà chi li ha individuati, perché la scienza riconosce questi effetti afrodisiaci al peperoncino, che è un vasodilatatore, e quindi sarebbe l'unico vero afrodisiaco. Non è il cibo di per sé stesso, ma è l'immaginario erotico. Addirittura cucinare insieme, le cooking therapy, pare che risveglino i sensi.
2: La mia ultima cooking therapy è finita con un principio di incendio e a letto senza cena. Trovi che sia eccitante?
1: Ma solo perché ti manca la poesia. Dobbiamo recuperare il tempo e il linguaggio dell'amore. Baciarsi fa bene ed è pure una ginnastica dolce. Con un bacio di 60 secondi si bruciano ben 26 calorie e senza gli effetti collaterali della Nutella. Allora, che dici? Andiamo a bruciare un po' di calorie.
2: Silvia, ci sarebbe bene il mio solito scopone scientifico. Ma ho saputo che a Roma esiste l'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica per curare queste manie.
1: E quindi? Vuoi che ci andiamo insieme per fare terapia di coppia?
2: No, ci vado da solo a chiedere se hanno un formato di bacio che consuma le lasagne della sera prima.
1: Ciao, Mulfini!
0: Grandi,
1: oh my
0: grandi.
1: Day, ragazzi, forse è meglio che giochiamo a carte.
0: On my day con Silvia Dini, con Brontolone. Questa tecnica mi piace, ragazzi, mi piace!

affrontare una bella serata. Siete già in giro e vi state divertendo ascoltando anche la radio, ne siamo davvero ma più che contenti. Vi informiamo anche sulle prime 5 posizioni più shazamate della settimana. La numero 5 di Fred De Palma, Nite e Miskill, La testa gira. In quarta Gianna Adler e la featuring di 54 Ultra per Tall to You. Karol G e Manu Chao con Vaiando per il mondo sono in terza. In seconda Angelina Mango e Canto d'amore con la featuring di Marco Mengoni. Numero 1 per Ugel, Imale Angel, gli Ultranate per Moving to the Sun, canzone più shazammata della settimana. Qualcuno ci ama, qualcuno ci desidera e noi ne siamo davvero contenti. No, dico in generale, perché è bello sapere che c'è qualcuno che ti ama. Oh, e la vita è così, è piena d'amore. Gigi Dag e la Marquez.

0: Angela ci ascolta da Roma. Ciao Angela. Maria Rosa, ben trovata ancora. La Silviona, Andrea da Catania. Ciao Leo da Palermo. Che bello sapere che ci siete, siete sempre tanti. Siamo qui. More music.
1: Solita roba da numeri uno.

0: Club. Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: È l'una in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Club è Young Music Young People. Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA